Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

se palia, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, la po'.

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,

della fila, de se lo ute vivero, ute pipila, se lo moro, la momilla, mia milla.

Scania, i carivari meistero vulia. Chia se ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.